Per tenderlo a Moisù, se fosse lo durmo veglio, per tenderlo a Moisù, se dorme in bigliavù. O vese ici l'umè de mai, che vous saluto, o vese ici l'umè de mai, che vous saluto, so di uclai. Ingozza sol buzzole, si io sinchio, si io sinchio, ingozza sol buzzole, si io sinchio d'un anno un tre. Ingozzaso l'ho trovato, siglio dell'ar, ingozzaso l'ho trovato, siglio dell'ar per farlo poccato. Se l'ho trovato io pa' dell'ar, d'una nui vostro figlietto, lo prendrem pel domontal, lo farem d'un sacco un